Ciao a tutti, sono le 15 e 7 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Bentrovati in questo giovedì 18 giugno 2026 con l'amico Faisal Helelli, lato tecnico, la voce è quella del vostro amico Murad Ayar, insieme fino alle 16, dunque nel quadro del programma in lingua italiana per parlare del più e del meno, come al solito, ma soprattutto del più e di calcio, ovviamente, siccome Coppa del Mondo. Ricordo che la prossima partita della Tunisia, che ha cambiato allenatore, Hervé Renard ha preso il posto di Sabri Lamouchi, comunque la partita avrà luogo domenica prossima. E aspettando quel giorno speriamo di rivedere le cose migliorare un po' a Monterrey, in città del Messico, dove gioca la nazionale tunisina. E a proposito della prossima partita della Tunisia, Tunisia-Giappone, sarà la millesima partita dei mondiali. Tutti avranno in quella partita una maglia speciale e anche l'arbitro. Giappone, Tunisia-Giappone in programma il 20 giugno, sarà la partita numero 1000 nella storia dei mondiali di calcio, verrà celebrata con delle maglie uniche. Quando è stato pubblicato il calendario dei mondiali del 2026, è stata fissata per il 20 giugno la partita tra Tunisia e Giappone. L'incontro si disputerà in Messico a Monterrey. A causa del fuso orario, tecnicamente si disputerà all'alba tunisina, una partita che non era la più attraente della prima fase, ma che adesso ha una certa importanza, in primis perché la Tunisia ha rimpiazzato Lamouchi, come detto prima, con Renard. Poi perché il girone adesso è dal difficile pronostico, infine perché questa sarà la partita numero 1000 nella quasi centenaria storia dei mondiali. Per celebrarla le squadre e l'arbitro avranno una maglia unica che celebrerà l'evento. Ufficialmente dunque sarà il 20 giugno, per gli europei sarà già... per gli europei, per gli africani anche, sarà già abbondantemente il 21, perché prenderà il via quando saranno il 6 del mattino. Tunisia-Giappone varrà tanto per i mondiali. Renard, appena ingaggiato, sta motivando i suoi. Il Giappone vuole confermarsi e cercherà di ottenere punti per blindare la qualificazione. Le Aquile di Cartagine e i Samurai Blu avranno l'onore di disputare la gara numero 1000 della Coppa del Mondo e celebreranno l'evento con un patch sulle rispettive magliette. La stessa cosa la farà anche l'arbitro dell'incontro, il romeno István Kovács. Pierluigi Collina, capo degli arbitri, che negli Stati Uniti, in un video pubblicato dai canali FIFA, ha ufficializzato la nomina, dando la maglia dell'evento a Kovács. Sarà lui il fischietto di un incontro destinato a fare la storia. Con lui gli assistenti Mihai Marica e Ferenc Tugnoghi, mentre il quarto ufficiale sarà Juan Calderon di Costa Rica. E speriamo

non c'è, perché nella prima edizione, quella del 1930, si partì con due incontri in contemporanea, Stati Uniti-Belgio e Francia-Messico, dove si segnò il primo gol, la prima partita, la partita piuttosto numero 200 fu la finale del 1954, mentre la novantesima è stata la finale del 2018, vinta dalla Francia per 4-2 sulla Croazia.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Per sempre sono le 15:26, parliamo sempre di calcio, ma un calcio sport ovviamente, sport in modo particolare. Si tratta di una mostra che si terrà a Tunisi prossimamente. A Tunisi una mostra dunque su calcio e figurine Panini tra Italia e Tunisia. Avrà luogo alla Maison des Arts du Belvedere, un viaggio nella memoria sportiva mediterranea. Allora, di che cosa si tratta? Si tratta di calcio come linguaggio popolare, archivio sentimentale e ponte culturale tra le due rive o le due sponde del Mediterraneo, il filo conduttore di Histoire de football entre l'Italie e la Tunisia. La mostra che dal 23 giugno al 23 luglio del 2026 sarà ospitata alla Maison des Arts du Belvedere, Dar el Funun di Tunisi, promossa dall'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e dall'Ambasciata d'Italia in Tunisia, e curata da Marco Ferreri di Mo Bitter Football. L'esposizione è organizzata nel 65esimo anniversario della collezione calciatore o calciatori, al plurale Panini, nata nel 1961, è diventata nel tempo uno degli oggetti più riconoscibili della cultura italiana, della cultura sportiva italiana, in concomitanza con la 23ª edizione della Coppa del Mondo, ovviamente. Il percorso espositivo racconta il calcio attraverso la figurina, piccolo formato editoriale capace di fissare volti, mali e stemmi e stagioni sportive nella memoria collettiva, album, immagini storiche, maglie, materiali d'archivio e testimonianze visive accompagneranno il pubblico in un viaggio tra sport, cultura popolare e immaginario televisivo, ripercorrendo l'evoluzione del linguaggio visivo del pallone e il ruolo delle figurine nella formazione di generazioni di tifosi. La mostra, dunque, avrà un'attenzione particolare al rapporto tra Italia e Tunisia. La mostra mette in evidenza come tra gli anni 70 e 90 la diffusione della televisione italiana e la popolarità della Serie A in Tunisia abbiano contribuito a costruire un repertorio comune di immagini, campioni, squadre e rituali sportivi. Per molti appassionati tunisini, il calcio italiano è stato una presenza familiare seguita attraverso lo schermo televisivo e tradotta in trasparenza, in appartenenza, passioni e racconti condivisi. Anche il movimento ultra tunisino è storicamente ispirato, influenzato da quello italiano. L'inaugurazione è prevista, come detto prima, il 23 giugno alle 18:30 con un incontro dedicato alla cultura del calcio e alla memoria sportiva. Interverranno giornalisti sportivi della radio tunisina come io, il vostro amico Murad Ayari, poi Mohamed Mansli, il curatore Marco Ferreri e il collezionista di album Panini Gianni Bellini e l'esperto di calcio, l'amico Valfrido Aghilone. La sede scelta da Dar el Funun conferma il taglio anche culturale dell'iniziativa. Non una semplice rassegna nostalgica, ma una lettura del calcio come patrimonio popolare e audiovisivo in grado di raccontare scambi, influenze e continuità tra Italia e Tunisia, tra memoria popolare e patrimonio audiovisivo. La mostra celebra il calcio come linguaggio universale e strumento di dialogo tra culture. Da notare che l'ingresso alla mostra è gratuito.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore, amore.

0: Mamma mia, questi, oh. I rapper, quindi iniziamo un po' a lavorare.
1: A consegna? Ce l'abbiamo?

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

suspense. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

ambizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

hanno ragione. Mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di sesso, prostituzione. Di questo hanno voglia se non la capisci.

tra le sue gambe, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro, di quella sera

0: prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità, ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa.
1: Stavo scherzando. Lucia San Siro.

Lucia San Siro di Vecchioni. Lucia San Siro è un brano musicale del 1971 interpretato da Roberto Vecchioni, incluso nel proprio album Parabola e successivamente in Robinson Come salvarsi la vita. Le parole sono dello stesso Vecchioni, mentre la musica è di Andrea Lovecchio e Giorgio Antola. Nonostante non sia mai stato pubblicato come singolo, è universalmente riconosciuto come uno dei brani più significativi e importanti della carriera di Vecchioni, nonché come un classico della canzone italiana. La canzone era già stata pubblicata qualche mese prima su un 45 giri inciso da Rossano in una versione con testo completamente diverso e dal titolo Ho perso il conto. Nel nuovo testo Vecchioni ricorda il suo amore giovanile per Adriana, la sua vicina di casa e fidanzata dal 1964 al 1968, che diventerà la musa ispiratrice di moltissime sue canzoni, da Mi manchi ad Archeologia, con cui dunque si recava presso la montagnetta di San Siro con la sua Fiat 600, della quale ha parlato nella canzone, una 600 grigia targata Milano 860-399, che gli è stata regalata dal padre nel luglio del 1962 per il superamento a pieni voti dell'esame di maturità. Il testo è inoltre un omaggio a Milano e alla giovinezza passata, oltre che un atto d'accusa verso l'ambiente dei produttori musicali. Per concludere, il brano di Vecchioni è ritenuto tra i più influenti e significativi della musica d'autore italiana. Il suo collega amico Francesco Guccini, interpretandola durante il premio Tenco del 1989, espresse il rammarico per non averla composta egli stesso. Sono le 15:22, un altro classico della musica italiana con una bellissima voce, una delle o fra le più belle in Italia, quella di Mango, che ci canta Bella d'estate, penultimo titolo del programma in lingua italiana di oggi. Subito dopo ci sarà Maneskin con Coraline. Grazie Faisal per la collaborazione tecnica, grazie a voi per l'ascolto e poi a domenica, sempre alle 15, sempre nel quadro del programma in lingua italiana. Ciao a tutti.